per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, e quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto mi è, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto mi è, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: una alla volta, una alla volta, per carità.
1: E Figaro?
0: Su qua.
1: E Figaro?
0: Su qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su. Quando mettissimo so che nel cuore resto del fagot della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, brevissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, brevissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Per verità, ah, bravo Figaro, bravo, brevissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, brevissimo.

va ronzando nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa

0: per parlarmi. Bravo, bravo, venga pur ma con prudenza. Io già moro di impazienza, ma che tarda, ma che fa?
1: Lei attende qualche segno, poverino, del vostro affetto.

meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, molto meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po'

via! E via! Ci vola altro, figlia mia, per potermi corbellar altro, altro!

via carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate. Non parlate, vi ostinate. So bene.

Signorino, un'altra volta quando Barton andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando Barton andrà fuori, la consegna i servitori al suo modo lo saprà. Signorino, un'altra volta quando Barton andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando Barton andrà fuori, la consegna i servitori al suo modo lo saprà. E non se ne vengono le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cos'metto per quella porta, cos'metto perché la porta nemmellare dopo tro. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non se ne vengono le smorfie, faccia pure la gatta morta. Cos'metto per quella porta, nemmellare dopo tro. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serata, sì. Signore, un'altra volta quando Barton andrà fuori. Signore, un'altra volta quando Barton andrà fuori, la consegna i servitori al suo modo la saprà. Signore, un'altra volta quando Barton andrà fuori. Signore, un'altra volta quando Barton andrà fuori, la consegna i servitori al suo modo la saprà. E non se vanno le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemellare tu potrà. Cospetto per quella porta, nemellare tu potrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non se vengono le smorfie, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, dimmi la tavola. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serata, figlio con la sua ondator della mia sorte, non si lascia infinito chiamar, no. Un dottor della mia sorte, non si lascia in fino a morte. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, figlio poi.

0: Poco.
1: Non voglio che parta, Donello.
0: Anche a te spiace.
1: Certo.
0: Ma è necessario.